si chiama vita, è perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà, tu sempre contando con la me, non ti scorda mai, papà, sta sempre non passa a te.

0: Radio Studio M apre gli ombrelloni e indossa i costumi.
1: A volte capita che